Se ta sin banque moment beci figa già lo soleu che se'n va. Ti parla da un buon tem che es morte men batti di dire che lui marito è su un panautre. Che si uieu si u fuo les renche dei tuois car a retourna conte d'estredui.